cielo porto viso la corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a polvirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

Sento! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'Urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sospetto.

0: dire, il duca morendo confessò le sue frodi.
1: Neppur non sono.
2: Ergiti, tutto oblio, tutto perdono. Non più corro alla figlia, tu seguimi Ariodante, e cangi incanto e la mia corte.

innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.